facile amore, la sontia soccrevore, la zoncia come sera, ce la puoi sati la tua.